0: cagato adesso.
1: Días di fragiù.
2: Basta! Questa tavola non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti per...

que cuide su tu maña maña. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.

misericordissime pietà ti salusterge. Per Cristo, Dominum nostrum.